qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

Obste i romengere hymna i astava, vei i chip on sa argium in schagola eigene identität hatarhi, dei sikan seiminden filitiki i kulturale romender sintiender deieni schiender givdi ol. Man bot voja sina kaja di papaluse amari sakke kurkeske risendung Roma sam use sanahi. Amen i Roma redakzia kibani nastumenge mek, schokarki arati,